Notte disco. Disco, disco, disco. Notte disco. Disco, disco, disco. Notte disco.